0: Kunisema mga lebo kina yava ni lotu. Kunisema mga lebo mikuwa ya milutaki. Niko saa sema na hape chisu. Sana kevina musema kina na mwisho mwisho lotu. Sana kevina tanga na musema vire na vitaki. Ni lenga na musema vire chisu. Ena lenga na musema kina na lotu. Ena lenga tala na musema. Kibi ya milutaki ni mwisho lotu.
1: Nakapuwa lebo. Nakapuwa lebo. Totokapuwa uti. Totokapuwa uti. Kumbuti wikenda na sema tiumai. Makamandanga anda sini new Methodist na dorin da tumi tumi ke da tur na kai non da parwe dina mandan in da tur bi sumo sumo tun da lindila vena tu isan da na bi te ku tumi bi kan de kila ngoya na piam ngo maro embar to kongo kila o na tuso ke nilu na boli bunga sile sa anda wili si pen mo kira baro te ku na boli ver na lobeta ia tos mandanga pelida ke a ver na na itambo na rati ku abo ngo ngo ngai to tanga na mo ni tu ver na lobeta ri baro te ku na boli
0: Ένα βίντεο σαν να κέδε. Καουρέ δε τίκο σα το τόκα του Μάη, εγώ κάτι δε τίκο. Η εντούνα γούνι σαλόν καουρέ δε βία λουλούκα του κολλήλα. Για το τάλνα βίκη το. Να νόν ρεσίνανι το κόνι να μόνι να κάνει λότου. Σε νόν ραμπούλα βγάει άλλο. Εγώ βίδα να νόν κουγκρένσα νόρ το βουλίτσο και μάρι. Ερού εντούε αντα 18 επτάωτη. Εντούα ε αντα 17. Na ngone ni tereni na ngone ngi to se ngone rongi to kina e wu tu rata na usole ta mo bo kita bi na timi kani maro bi ya turanga ke do reminda ki o repente ke utiko na kani vu liberto na luvemu se to mainadi e pot school just pa santo na kanu ngi to ni ya na multa ta bagalo mo to ko ni rato ta ya na kai pa o redetiko vi kendo na lotu Μετά, βίτω κόνι μήνα καβίρν μόνε με μπάλτα νο ραμπούλα παιάλο. Μπάλτα να κάγω ουρέν τελγάνα, εν ισόν πολλό του, αβγάτα μικρό βίλιου τα κεκίνα. Βακάζει σένα σου ότι του νικαού έτακι, νο ραμπούλα παιάλο να μόνε. Νιγόνε ραμαϊρέλη και να κονόντο λούγο ρερέλη του κοντόμε. Ουρέδι βακάζει σένα σου ότι νιτάου δοκουσάρτα να βίτω κόνι βίρν τάμπι να τίνα. Με βέντου τίμα τα και βακά έδακα να κόκα κόλα τίμ. Έρνα λάγο μα ηρά ρά, έρνα τσία, έρνα τίκο ερβιέρα, ρίδιρ να λουβέρα. Σε ένα γόνε νι λίκ, ένα γόνε νι ρακαβί, σε γόνε τα λέγα νι
1: τίντ. Καλαβάτα.
0: Ια, καλαβάτα να. Σε είτε πριν σαν σπακ βέρνα η τούμου τούμου και η ήραν το λουβίσο σου. Ια, μπαλέτο τραμπούλα βαγά άλλο, αυρί δεν γελουλούγκα. Au kila ni sanga wala ngabe kito na the discretion fellows au edge sa sanga baka bina ka to non bina ka na ngone go kel do ka baka lebu sa mi chi no ruwa cho bo no go bina ka chi ka ke buni ye ding ka rabi go cho baka tsi kito ko ni verga lumenta to vi to ko na science na arts and year 13 na year 12 na year 11 vi to ko ni ka gori and the lako ira ra sa kenra and a coca cola ran to singa da baka dilla mi singa se baka to toka Non tocco ni realmente, non tocco ni, e venga tico. Ia, non rambula mai allo, e se non sto di ni, retocco ni. Se cavoi tacchi, na pava, na leso, ni vai, vai, e se non tocco tal tal, vi ir na, na dormo che non è la, era la piloto. E anda cao, re, da ustoma, si chiamarava, e na rupi taravi, na netto youth symposium, a pagare d'ore 2022, che na 2023, ma i pagare d'ore talo 2023, che la 224 perché non bimbina non la tarida che ora nei tamponi e non rivisti che la matata e ciò era ogni levo lotta che la cane vuli era ogni sangavulo era ogni vuole sangavulo era otta la maca e che magari era canna marijuana cico era canna succhi cico era sabbia dove cico lei si è casata a metterla la cane e era vuole un rito mai vaga in tal tala vaga in una tama vaga in una tuca di goni Non lo sarei togina. In bimbi na pinga rabi, na vito coni, che ne sogno mula, da capo, e da capo capuli, e da capo capito, e da capo capito, e da capo capito, e da capo capito, e da capo capito, e da capo capito, e da capo capito, e da capo capito, e da capo capito, e da capo capito, e da capo capito, e da capo capito, e da capo capito, e da capo capito, e da capo capito, e da capo capito, e da capo capito, e da capo capito, e da capo capito, e da capo capito, e da capo capito, e da capo capito, e da capo capito, e da capo capito, e da capo capito, e da capo capito, e da capo capito, e da capo capito, e da capo capito, e da capo capito, e da capo capito, e da capo capito, e da capo capito, e da capo capito, e da capo capito, e da capo capito, e da capo capito, e da capo capito, e da capo capito, e da capo capito, e da capo capito, e da capo capito, e da capo capito, e da capo capito, e da capo capito, e da capo capito, e da capo capito, e da capo capito, e da capo capito, e da capo capito, e da capo capito, e da capo capito, e da capo capito, e da capo capito, e da capo capito, e da cap Sen idan